Ingabulumu gani nale kanti ma, ipa kati mane unale kanti ma, dini nale.

Shakani mpurukiri tazwa kuimba ka lungwira tabanka jazz wachiti beju di dispedida. Atito nchakani tamupa beju di dispedida ngukuti tishiri pano. Asi panguwa shikazete po nthato ni makuma shano mseso takishito zuinika na nemwi. Ndipo patino sumupa beju di dispedida.